0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280. Ciao Mario, come stai?
2: Bene, grazie.
3: Allora, cosa ci hai preparato per oggi? Cominciamo subito con la prima scaletta musicale.
2: Sì.
3: E andiamo con Massimo Ranieri.
2: Con Se bruciasse la città.
3: Marie Laforêt.
2: La vendemmia dell'amore.
3: Georges Moustaki.
2: Con Lo straniero.
3: E le Riccardine.
2: Sole, mare, luna, bailando e sogno d'estate. A tutti buon ascolto.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.
1: Con questo

0: Sulle onde di CFB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale. Al microfono Mario Liperi
1: e Roberto Lantucci. A seguire adesso sarà Julio Iglesias che ci canta.
0: Chi è stato?
1: Helen Fisher e Eros Ramazzotti.
0: Per il resto tutto bene.
1: Jack Jezero
0: con una mazurka tra veglia e sonno.
1: E Albano e Romina Power.
0: Donna per amore.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo con la bella musica adesso con Giuliana Valci,
0: Amore mi manchi,
1: Claudio Villa,
0: La Paloma,
1: I Collage,
0: Due ragazzi nel sole
1: e Sergio Mauri
0: con la canzone di Rocco Granata, Marina.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Lantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica
1: con Tequila e Montepulciano Band
0: con un medley, una spina, una rosa, una Leia Torricelli
1: e Sabrina Salvestrin,
0: Stella Alpina.
1: Buon ascolto.

0: E siamo quasi arrivati ai saluti, ma abbiamo tempo ancora per un'ultima canzone. Allora, cosa ci fai ascoltare come ultima canzone?
1: Un strumentale con l'orchestra di James Last, Anna.
0: Ok, molto bella.
1: Anche per oggi è tutto, grazie per il cortese ascolto e buon proseguimento di giornata da Mario Lipari
0: e Roberto Rantucci. Alla settimana prossima, ciao!
1: Arrivederci!
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Bonanza la lumière. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la lumière. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: broccoli $1.69, pesche $1.49 la libra, angurie senza semi $5.99, rib steak $9.99 la libra, lonza di maiale dissossata $2.49 la libra.
1: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.

No, questa è una canzone che io Don Becchio l'ho conosciuto da piccolina quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto, ah, io voglio diventare una cantante, che devo fare? Mi sono presentata vestita di pelle, mi ha detto che ero, che il personaggio c'era, insomma, doveva sentire la voce.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gattini. Prese posto sulla vittorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

chissà le stelle di che luce brillano. Io sento che ci guardano e sono gli occhi tuoi.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: broccoli $1.69, pesche $1.49 la libra, angurie senza semi $5.99, rib steak $9.99 la libra, l'onza di maiale di sossata $2.49 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Monest, dove fare la spesa è sempre un piacere.

In una notte di luna passeggiavo nel vecchio Messico, quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!